Simo. Mama di chopa benyina. Ya shamu boy eradi Yesu Kristo di mse ya ni chopa ni tum. Ya di ebe hypocrite wa. Se di ezwe ya sana ya be. Obi ansuma so kresa.